0: Vaki Lemichiu.
1: Un cop parlero.
2: Presentat per la cuola del centre Occità dell'Albizès.
3: Sulla giundos de Radio Albizès e RCF País Tarnés.

0: Schu om e vautris, Francesa, Nicolo, Renat e Silabert per presentare Michiu. Tornant trova Christian Mathieu, lume de sci al campestre, e lu premier racconte per duei, se dis, all'espero. Ma de che nostre medesci pot pla espera? Io abbiò, o l'aro del buoc, me raris del arruto, dus sues moridaz, che per rupagaire per abbiure recurs a mu servicis. Me telefoneru de bosch miezzoniuez, me presciavo pas. Los previgiu classicos della durata del traval eru bosados sus un experiencio obstetricalos cittadino, me plademos poisanos eru pastont espefinusos. U beleus obio mai ifa. De quats aprupena sobio lege de prenemo dispositius che cridavu...
1: Afanavus, cresi carivo!
0: Cridavu pas per rege, tabe o che lo nuez de mureri. Me bollieru un liez un molungeri tut vestit, de duo juros in duo juros on abi controlla la vitesa de l'operosciu. O sei giuro del moti, si eri segur che miezzun tutto se li ho capato.
2: Miezzun, so diet lo papà, ma ave legge da una fintura alla lebre.
1: Pardì, avio il fusil di lotto. Apre uno scietado de sciupo, lo sciavrot, de gratavels, de salsiccio all'ori e de frumazze partigliere. L'ome conesciò l'uzzas d'uno lebre che quel matis i soget pas. Al cap de dos uros de quisto bufeco, decidere de dintra.
2: Quindu mazze, so faet lo papà. Lus cagnoz trova u bu, mezzuro de mait, e sei sicur che la levaven.
0: Ma se può pla, me cregi che uren levat chi con mai.
1: La paciente fennoto e peravo lume de sci e l'ome senza reputega. Un'ora più tard abbiò elevato all'oc d'uno lebre uno pulito drulloto. Avancero l'uro del dinà per festezza a meieu a che l'uro se venomen.
3: Plansi lus medesis de campestre che fou pas mai duei d'accucciomens pels ustals. Sauro pazza mai so che podo porta de gau e de plase a che les repaisasses un cadun coupabo per se remetre dels pensumens de l'espero u futral de limbo dis un camazzu tengut sus l'estumac cumo uno mitso de des libros. Paures modernes discipuls d'Esculapo a cales consacrat lupul. Saurou pat samai lo gust d'un poulet arrapat a la lesto, sandat, plumat, flambuscat, attalionat, et setat en carocau din lapadeno sus un fioc batalier a messa fino persiliado que l'accompagnabo din l'uban buligen del grais de tessu. Ah, cusi alaro, me congustabi de mazzoio de beure. Eri mai che pagat de tutto las magagnos del mestier e de tutos mas pous.
2: Ei a zut pou chuen, e cusi pas ape pou, luen de tutto azzudo, de las pus meneros complicaciu. I debiò i avè, pel medesì del campestre, un piccio sant, specializzat e valent, che sustava nostro angel gardien per nos azzudà e nos buffà can cagliò. La buona soluciu o nos menà la mà. Aimavi plà los accucciament, in vertut del dire che se dis...
0: Se tu ndruolle e gintelizzent, faine un medesì. Se j'adrez, faine un chirurgian. Se junage, faine un accuzzaire. ai pazzoi ma compres, così pudio esce all'encuop intelligent e age. La semplicità de dires se truffo pla de lo logico. Ebbe, nostre medici era partito alla cascia e speravo la lebre, pendente che sa paciente accuzzava tutto a sciolo. Ecuten Filippe Violar che conta la lebretta.